0: අබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්නේ භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්න.
1: Rede tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bakka tiram. Rede tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bakka tiram. Rede tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere b